largo recove, scal fare a volo chi scardembe. Pesca troppo da e schicci paro ma si bembe. Sciargo rigo rigo fete clango leghe corane te clei progia. E te mette ma te lo pullo c'ha con me un tagmo so io.